0: Non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back. I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: comune, ho che tu vuoi tanto. No, non si può fare
2: carne, non si può fare
0: carne. I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back.